0: venite, c'è la posta. L'ufficio delle tasse ci ha finalmente beccati, eh?
1: Niente per me, spiace.
2: Questa ti terrà occupa. È colpa del tuo naso. Ti facciano pure certe volte, soffrono di antipatia. Se prendono sul naso,
1: quello è lui.
2: Sono per me?
1: No, sono per me.
0: Ci saranno costate un capitale in francobolli, Ringo.
3: Lui viene da una famiglia numerosa.
4: Stai andando?
0: Beh, ti ho detto di star qui, no? Venite, uomini, che diavolo!